0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Maha.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Cazzo, devo.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Gli Stati Uniti hanno bombardato alcuni siti missilistici nel sud dell'Iran e delle imbarcazioni iraniane che tentavano di posare delle mine nel Golfo Persico, lo ha detto il Comando Centrale Americano in Medio Oriente. Secondo i media americani sarebbero stati colpiti dei siti vicino alla città portuale di Bandar Abbas. Non ci sono ulteriori particolari. Il Comando Centrale Americano ha parlato di un'operazione di autodifesa. Questa ultima operazione arriva in un momento molto delicato, nel quale le due parti sono impegnate in un complicatissimo negoziato per prolungare la tregua e fermare definitivamente la guerra. Questa mattina il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che per finalizzare un accordo potrebbero essere necessari ancora alcuni giorni.
3: Intensificheremo gli attacchi contro Hezbollah, lo ha detto Benjamin Netanyahu, facendo capire che Israele abbia intenzione di bombardare il Libano con ulteriore intensità. Formalmente dal mese scorso è in vigore un cessate il fuoco. Gli ultimi raid israeliani hanno colpito il sud e la valle della Bekaa a est. Molte persone però stanno scappando anche da alcuni quartieri della capitale Beirut proprio per il timore di imminenti nuovi bombardamenti. La tregua in Libano dovrebbe essere parte di un accordo complessivo in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran.
2: Le elezioni comunali a Venezia, unico capoluogo di regione al voto, la destra vince al primo turno con il 51% e Giorgia Meloni può esultare, visto anche che il centrosinistra sperava di poter tornare al governo della città senza passare nemmeno dal ballottaggio. L'unità di un'ampia alleanza non è bastata a vincere, ha detto in serata la segretaria del PD Schlein, sottolineando i successi del partito in altre città come Mantova, Pistoia, Prato e Avellino. La destra però passa al primo turno anche a Reggio Calabria, che era amministrata dal centrosinistra da 12 anni. In Lombardia, da segnalare il caso di Vigevano, dove la lista sostenuta dal generale Vannacci arriva al 14%. In Campania l'ex presidente De Luca torna a fare il sindaco di Salerno, venendo eletto per la quinta volta alla guida della città.
3: La Global Summit Flottiglia ha denunciato un attacco alla sua missione di terra, che dalla Libia aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza. Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'Ovest, ha raccontato un attivista. Abbiamo visto arrivare delle camionette di militari a volto coperto che ci hanno intimato violentemente di salire su dei pullman. La destinazione potrebbe essere misurata e l'ipotesi è che da lì le persone sequestrate siano poi espulse dal paese. Lo stesso dovrebbe succedere ad altri 10 membri dell'organizzazione che già 2 giorni fa erano stati bloccati mentre trattavano per entrare nell'area della Libia controllata dal generale Haftar a est. Da capire quali siano le condizioni delle persone di entrambi i gruppi, ieri sera la portavoce italiana della flottiglia ha parlato di feriti tra gli attivisti fermati nelle ultime ore.
2: Il governo ucraino ha definito un'intimidazione vergognosa la minaccia russa di colpire tutti i centri del potere a Kiev, con tanto di invito ai diplomatici occidentali a lasciare la città. La minaccia di Mosca è arrivata a pochi giorni da uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio della guerra, con diversi morti e decine di feriti.
3: Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che hanno poi combattuto in Sudan al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido, lo dice un rapporto di Human Rights Watch. I combattenti colombiani sarebbero stati coinvolti in alcuni dei fatti più atroci della guerra civile nel paese africano, compreso l'assedio della città di El Fasher nel Darfur. Gli Emirati Arabi supportano da tempo le milizie che combattono l'esercito sudanese, anche se ufficialmente hanno sempre negato ogni coinvolgimento.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Gli Stati Uniti hanno bombardato dei siti missilistici in Iran. Sarebbero state colpite anche delle imbarcazioni iraniane nel Golfo Persico. Il comando centrale americano ha parlato di un'operazione di autodifesa. L'attacco in un momento molto delicato per la diplomazia, il segretario di Stato americano Rubio. Un accordo è ancora possibile a Doha, colloqui tra Iran e Qatar. Intanto Israele intensifica ulteriormente i bombardamenti sul Libano. Netanyahu dice: siamo in guerra con Hezbollah. Le elezioni comunali. Schlein ammette la sconfitta a Venezia, ma sottolinea i successi del centro-sinistra in Toscana, in città come Mantova e Avellino. La destra però vince al primo turno anche a Reggio Calabria. Nel complesso Meloni tira un sospiro di sollievo dopo la batosta del referendum. La flottiglia denuncia un attacco alla missione di terra in Libia. Il gruppo sarebbe stato sequestrato dalle forze occidentali, potrebbe essere espulso. Lo stesso dovrebbe succedere agli attivisti bloccati domenica dai miliziani che controllano l'est del paese. La portavoce italiana parla di feriti tra le persone fermate nelle ultime ore. La Russia ha minacciato di colpire tutti i centri del potere a Kiev, invitando stranieri e diplomatici a lasciare la città. Una vergognosa intimidazione, ha risposto il governo ucraino. Solo pochi giorni fa Mosca aveva lanciato uno degli attacchi più pesanti dall'inizio della guerra. Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che combattono in Sudan, lo dice Human Rights Watch. I miliziani avrebbero affiancato i paramilitari delle forze di supporto rapido, protagonisti di alcune delle peggiori atrocità della guerra civile sudanese. Queste e altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
16: Scordatelo, ho chiuso.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Gli Stati Uniti hanno bombardato dei siti missilistici in Iran, sarebbero state colpite anche imbarcazioni iraniane nel Golfo Persico. Il comando centrale americano ha parlato di un'operazione di autodifesa. L'attacco in un momento molto delicato per la diplomazia, il segretario di Stato americano Rubio, un accordo è ancora possibile. A Doha colloqui tra Iran e Qatar. Intanto Israele intensifica ulteriormente i bombardamenti sul Libano. Netanyahu, siamo in guerra con Hezbollah. Le elezioni comunali per il centro-sinistra, sconfitta pesante a Venezia, ma Schlein dice alle politiche saremo competitivi. Meloni esulta anche per Reggio Calabria che torna a destra dopo 12 anni. Nel complesso nessun effetto referendum su queste amministrative. La flottiglia annuncia un attacco alla missione di terra in Libia, il gruppo sarebbe stato sequestrato dalle forze occidentali e potrebbe essere espulso. Lo stesso dovrebbe succedere agli attivisti bloccati domenica dai miliziani che controllano l'est del paese. Dal Papa l'appello a disarmare l'intelligenza artificiale, presentata la prima enciclica di Leone XIV, dedicata proprio a questo tema. Il pontefice denuncia l'uso militare dell'IA e la concentrazione di potere nelle mani di pochi. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente perché nelle ultime ore ci sono stati nuovi raid americani sull'Iran. Uno sviluppo che arriva mentre le due parti sono impegnate in un complicatissimo negoziato per prolungare la tregua e mettere fine alla guerra. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
3: Al momento, Andrea, abbiamo solo la versione del Comando Centrale Americano in Medio Oriente che ha parlato di un'operazione di autodifesa per proteggere le forze americane nella regione. Sarebbero stati colpiti dei siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran e delle imbarcazioni iraniane che tentavano di posare delle mine nel Golfo Persico. Questo dicono gli Stati Uniti. I siti missilistici colpiti sarebbero vicino alla città di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, appunto dove c'è un porto e soprattutto una base della marina militare. Come dicevi tu, Andrea, tutto questo arriva, succede in un momento in cui in vigore una fragile tregua e con un passaggio molto delicato dal punto di vista diplomatico. Entrambe le parti, sappiamo, hanno confermato in questi giorni lo stato avanzato della trattativa. Attenzione, non per un accordo di pace, ma per una prima intesa per la riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Un accordo sul nucleare verrebbe negoziato infatti solo in un secondo momento. Questa mattina il segretario di Stato americano Rubio ha detto che un accordo è ancora possibile e che potrebbero essere necessari alcuni giorni. In questo momento il mediatore più attivo non è il Pakistan, ma il Qatar. A Doha c'è una delegazione iraniana di primo piano.
2: Emanuele, tra le questioni più complicate del negoziato c'è anche il conflitto in Libano tra Israele ed Hezbollah.
3: Assolutamente sì, nelle scorse ore Netanyahu oltretutto ha detto che Israele è in guerra con Hezbollah che intensificherà i suoi attacchi. Ricordiamo che dal mese scorso, almeno sulla carta, sarebbe in vigore anche qui una tregua. Nelle ultime ore ci sono stati bombardamenti sul sud del Libano e nella valle della Bekaa nell'est, ma molte persone stanno scappando anche da Beirut proprio per il timore di nuovi raid bombardamenti israeliani. Nelle ultime settimane Israele non ha colpito la capitale libanese più che altro per dare meno visibilità mediatica alle sue continue violazioni della tregua. Ricordiamo comunque che ci sono stati anche attacchi di Hezbollah sul nord di Israele. Per concludere, due qui le questioni importanti da sottolineare. La prima, Netanyahu vuole fare in fretta, colpire il più possibile Hezbollah prima di essere fermato da un eventuale accordo, diciamo così, per un cessato il fuoco totale in Medio Oriente. La seconda questione, il governo israeliano però è stato escluso dal negoziato con l'Iran e anche per questo Netanyahu cerca o cercherà di muoversi in autonomia. Oltretutto Israele, che da anni sostiene che l'Iran stia costruendo la bomba atomica, si troverà al massimo, nella migliore delle ipotesi, dal suo punto di vista, con un accordo sul nucleare che per l'Iran sarà meno stringente di quello di Obama del 2015.
2: Grazie Emanuele, veniamo alle elezioni comunali a Venezia, unico capoluogo di regione al voto, la destra ha vinto al primo turno con il 51% e Giorgia Meloni può esultare, visto anche che il centrosinistra sperava di poter tornare al governo della città senza passare nemmeno dal ballottaggio. L'unità di un'ampia alleanza non è bastata a vincere, ha dovuto ammettere in serata Elly Schlein. aggiungendo però allo stesso tempo che quando è unito il campo progressista è competitivo e che lo sarà anche alle prossime elezioni nazionali. La segretaria del PD ha anche sottolineato i successi del partito in altre città come Mantova, Pistoia, Prato, Avellino. La destra però passa al primo turno anche a Reggio Calabria, che era amministrata dal centro-sinistra da 12 anni. Da Roma, Anna Bredici.
4: Deve aver provato molta soddisfazione Giorgia Meloni quando ha diffuso il suo commento al voto. Anche oggi ha detto il tanto annunciato crollo del centrodestra è rimandato a domani. Lei ha tirato un gran respiro di sollievo. L'opposizione ora si chiede cosa ha sbagliato. Elly Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, tutti insieme hanno frequentato le calli di Venezia per la campagna elettorale, convinti di poter vincere, tirando così la volata per le politiche. Non è andata così e alla sconfitta della sinistra a Venezia Meloni ora si aggrappa pensando che alla fine non tutto è perduto e che tra legge elettorale da cambiare, qualche misura spot concedendo a Salvini qualche promessa sull'autonomia, le politiche dell'anno prossimo si possono vincere. Ma ogni voto è una cosa a sé. L'insperata vittoria a Venezia, considerata perduta per via delle polemiche su Biennale e sulla Fenice, è cosa diversa dal voto delle politiche, dove sotto esame saranno i 5 anni di governo di destra. Così come per la sinistra, questo voto non è stato, non poteva esserlo, il secondo tempo dopo il referendum. Due voti diversi anche questi. Venezia e Salerno sono i due punti più spinosi per la sinistra. Schlein, commentando il voto, ha detto che la differenza la fa un centrosinistra compatto e a questo lavorerà. A Salerno ha vinto De Luca, per la quinta volta il sindaco, appoggiato da alcune liste civiche senza il sostegno dei partiti, anzi avevano appoggiato un altro candidato. È il ritorno del cacicco in versione cittadina. L'opposizione si consola con la vittoria non scontata di Pistoia, Prato, Vellino, Andria, tante piccole città. Salvini tira fuori di nuovo il suo slogan contro i migranti, deve coprirsi a destra. A Vigevano la lista Vannacci è arrivata al 14%, un piccolo caso ma che peserà. Linea allo studio.
2: A Venezia il candidato del centro-sinistra Andrea Martella si è fermato al 39%, 12 punti in meno del vincitore Simone Venturini. L'inviato Luigi Ambrosio.
5: Alle 8 di sera di un interminabile, lentissimo scrutinio ancora in corso, Andrea Martella si presenta alla stampa in un albergo anonimo di Mestre per ammettere la sconfitta. 48 ore prima era in piazza, nel centro storico più bello del mondo, a festeggiare in anticipo una vittoria che sembrava scontata. Elly Schlein al suo fianco mandava visi di sfratto a Meloni. Poi un risveglio molto doloroso. Ora è un continuo chiedersi perché, senza avere le risposte. Perché, anche se erano tutti uniti da Renzi a Rifondazione, hanno perso? Perché piuttosto la gente è rimasta a casa? Perché il no al referendum non è diventato un no alle destre, come voleva far credere l'opposizione al governo? Perché anni di narrazione di una città devastata dalla giunta uscente hanno convinto i soliti e nemmeno tutti, mentre le periferie votavano compatte per la continuità? Fatti locali con evidente proiezione nazionale, a cominciare dall'immigrazione, che a destra qui in certe zone raccontano come se si fosse alla sostituzione etnica. Una città dominata, trasfigurata dall'industria turistica, rendite per poche e sfruttamento per molti, i più stranieri, che se poi provano a fare politica diventano una minaccia. Il centro-sinistra è stato all'altezza delle sfide? Evidentemente no, e Meloni se la ride.
2: Commentando i risultati di ieri, diversi sondaggisti hanno sottolineato l'assenza di un effetto referendum sulle comunali. Se il centro-sinistra sperava in un traino della vittoria ottenuta nel voto sulla riforma della magistratura, è rimasto deluso. Sentiamo Carlo Galli, politologo all'Università di Bologna.
6: Il referendum c'è stato, che abbia poi prodotto un effetto che era la scommessa un po' del centro-sinistra, questo evidentemente no, ma in molti abbiamo detto che il risultato del referendum nasceva dalla concomitanza di un voto anche giovanile di protesta, non sulla materia del referendum, ma sopra probabilmente la politica internazionale del nostro paese, e nasceva dal fatto che gli italiani sono abbastanza conservatori sulle questioni costituzionali, ma non aveva probabilmente molto a che vedere con i sentimenti del paese, che sono ancora sentimenti di conservazione dettata dal malessere, il malessere sociale che viene continuamente dimostrato da tutti i tipi di analisi, di ricerche, da tutti i dati, di tutte le fonti. Questo malessere non diventa, come in altri contesti, energia aggressiva nei confronti dell'establishment, dell'ordinamento, del ceto politico. Pare che si sia assestato questo sentimento di malessere su una doppia direzione: scarsa partecipazione elettorale e voto alle destre, con diverse sfumature.
2: La Global Sumud Flottiglia ha denunciato un attacco alla sua missione di terra che dalla Libia aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza. «Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'Ovest», ha raccontato un attivista. «Abbiamo visto arrivare delle camionette dei militari a volto coperto che ci hanno intimato violentemente di salire su dei pullman. La destinazione potrebbe essere misurata, l'ipotesi è che da lì le persone sequestrate siano espulse dal paese. Lo stesso dovrebbe succedere ad altri 10 membri dell'organizzazione che già 2 giorni fa erano stati bloccati mentre trattavano per entrare nell'area della Libia controllata dal generale Haftar. Da capire quali siano le condizioni delle persone di entrambi i gruppi. Ieri sera la portavoce italiana della flottiglia ha parlato di feriti tra gli attivisti fermati nelle ultime ore. La prima enciclica di Papa Leone XIV, presentando il testo che ruota attorno al tema dell'intelligenza artificiale, il pontefice è invitato a disarmarla. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, ha detto il Papa, che ha parlato della guerra, non esiste algoritmo che possa renderla moralmente accettabile, e ha denunciato la concentrazione di conoscenze e tecnologie nelle mani di pochi. Sentiamo Leonardo Becchetti, economista che insegna all'Università di Roma Tor Vergata.
7: Una concentrazione di potere politico, economico e nel mondo della comunicazione di questo tipo non c'è mai stata. Non c'è mai stata perché non avevamo una forma di comunicazione globale, non avevamo un mondo globalizzato, e quindi concentrazione di potere vuol dire oggi qualcosa che ha un'estensione praticamente mondiale. È proprio questo il pericolo di oggi. Lo stiamo vedendo come si è poi materializzato in una situazione per cui 3-4 leader stanno polarizzando l'attenzione con delle guerre che nessun popolo vuol fare. Giustamente il Papa mette a fuoco questo tema e spiega molto bene anche che ci vuole una risposta, cioè di regolamentare le piattaforme.
2: Il governo ucraino ha definito un'intimidazione vergognosa la minaccia russa di colpire tutti i centri del potere a Kiev, con tanto di invito ai diplomatici occidentali di lasciare la città. La minaccia di Mosca è arrivata a pochi giorni da uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio della guerra, con diversi morti e decine di feriti. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
8: D'ora in poi inizieranno attacchi sistematici sui centri decisionali e i posti di comando a Kiev. Ad annunciarlo è il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, che in serata ha anche sentito al telefono il segretario di Stato USA Marco Rubio e gli ha raccomandato di evacuare il personale dell'ambasciata di Washington nella capitale ucraina. Ma il consiglio di Lavrov è indirizzato anche agli altri cittadini stranieri, incluso il personale delle ambasciate, e ai residenti stessi di Kiev, ai quali è stato raccomandato di non avvicinarsi alle infrastrutture militari e civili. Per questa che, almeno sulla carta, ha tutta l'area di un'escalation nei confronti di Kiev, i russi citano come motivazione l'attacco ucraino dello scorso venerdì agli edifici dell'Università di Pedagogia di Starobielsk, nel Lugansk occupato. Secondo Mosca, i morti sarebbero 21 e una quarantina i feriti, in quello che viene definito come un attacco terroristico deliberato contro una struttura civile. Le autorità ucraine hanno respinto al mittente le accuse, dichiarando fin da subito che secondo le loro informazioni si trattava di una struttura utilizzata da un gruppo delle forze speciali denominato Rubicon. Mosca nega la presenza di personale militare e definisce l'attacco la goccia che ha fatto traboccare il vaso. All'inizio della guerra, tuttavia, strutture come scuole, ospedali e teatri sono state usate da entrambi i belligeranti come luoghi di raccolta per le truppe nelle prime linee, il che non prova che a Starobielsk fossero effettivamente presenti dei soldati, ma inserisce questo episodio nel più vasto alveo dei disastri causati dalla guerra.
2: Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che hanno poi combattuto in Sudan al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido, lo dice un rapporto di Human Rights Watch. I combattenti colombiani sarebbero stati coinvolti in alcuni dei fatti più atroci della guerra civile nel paese africano, compreso l'assedio della città di El Fasher nel Darfur. Gli Emirati Arabi supportano da tempo le milizie che combattono l'esercito sudanese, anche se ufficialmente hanno sempre negato ogni coinvolgimento. L'avvertenza dell'Electrolux: lo stato di agitazione e la mobilitazione continueranno fino al 15 giugno, ha annunciato la FIOM dopo l'incontro di ieri al Ministero delle Imprese, in cui l'azienda non ha ritirato il taglio di 1700 posti annunciato nelle scorse settimane, ma si è impegnata a non portare avanti la procedura almeno, appunto, fino a metà giugno. Nel prossimo incontro la società dovrebbe presentare un nuovo piano, ma è da capire se si riuscirà a evitare i licenziamenti, che riguardano tutte le fabbriche del gruppo in Italia, e la chiusura di uno stabilimento in particolare, quello nelle Marche. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
9: chiaro che c'è un'emergenza sociale, perché se calcoliamo che la ripercussione sull'indotto, cioè su chi gli fornisce i componenti, almeno raddoppia i numeri degli esuberi in Electrolux, e consideriamo che quegli esuberi sono il frutto del trasferimento di più della metà dei prodotti che oggi si fanno in Italia, è un'emergenza sociale e industriale, e al momento il governo ha fatto quello che abbiamo fatto noi, ci ha chiesto il ritiro del piano. Oggettivamente c'è una differenza tra il sindacato e chi governa il paese, quindi certo che ci aspettiamo che il governo intervenga fattivamente sulla proprietà dell'azienda affinché la trattativa sia possibile. Il governo, dopo gli annunci, ora deve mostrare che cosa significa avere un peso politico e la capacità di intervenire in relazione con la multinazionale.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola.

0: Bordo Siena Firenze verso Firenze, code tra Impruneta Greve in Chianti e Firenze Impruneta. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

a me. Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento. Io sono una posta, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta emigrati, basta famiglie di uomini.

basta, ho deciso che mi butto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: democrazia cos'è. Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani. Il nome

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Un accordo è ancora possibile, per finalizzarlo ci potrebbero volere alcuni giorni, così il segretario di Stato americano Marco Rubio commentando lo stato dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore gli americani hanno lanciato alcuni raid, sarebbero stati colpiti dei siti per il lancio di missili e delle imbarcazioni nel Golfo Persico, ancora nessuna conferma da parte iraniana. Il comando centrale americano in Medio Oriente ha parlato di un'operazione di autodifesa.
3: Diverse persone hanno lasciato alcuni quartieri di Beirut in Libano per paura di nuovi raid israeliani. Nelle scorse ore Israele ha colpito il sud, la valle della Bekaa a est, e Netanyahu ha minacciato raid ancora più intensi contro Hezbollah. Sulla carta dal mese scorso è in vigore una tregua.
2: La segretaria del PD Schlein ha commentato i risultati delle comunali dicendo che il centro-sinistra unito è competitivo e lo sarà anche alle prossime elezioni nazionali. In queste amministrative però al centro dell'attenzione c'è la sconfitta di Venezia, dove la destra ha vinto nonostante l'opposizione sperasse di tornare al governo della città già al primo turno. La presidente del Consiglio Meloni può esultare anche per il successo di Reggio Calabria, amministrata da 12 anni dal centro-sinistra, che da parte sua vince in città come Mantova, Pistoia, Prato e Avellino, mentre fa storia a sé il ritorno di Vincenzo De Luca alla guida di Salerno, di cui sarà sindaco per la quinta volta dopo i due mandati da presidente della Campania.
3: Questa mattina 14 arresti per un'inchiesta della direzione antimafia di Bari in collaborazione con la magistratura albanese. Le indagini riguardano un presunto riciclaggio internazionale di denaro e l'omicidio di un giovane di 26 anni, Francesco Di Viesti, scomparso il 25 aprile del 25 e trovato morto 4 giorni dopo in un rudere in provincia di Bari. In mattinata ci sarà una conferenza stampa nella procura della città pugliese.
2: La flottiglia ha denunciato un attacco alla sua missione di terra che dalla Libia aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza. Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'Ovest, ha raccontato un attivista. Abbiamo visto arrivare camionette di militari a volto coperto che ci hanno intimato di salire su dei pullman. La destinazione potrebbe essere misurata, l'ipotesi è che da lì le persone sequestrate siano espulse. Lo stesso dovrebbe succedere ad altri 10 membri dell'organizzazione che 2 giorni fa erano stati bloccati mentre trattavano per entrare nell'area orientale della Libia controllata dal generale Haftar. Da capire quali siano le condizioni delle persone di entrambi i gruppi. Ieri sera la portavoce italiana della flottiglia ha parlato di feriti tra gli attivisti fermati nelle ultime ore.
3: Il governo ucraino ha definito le ultime minacce russe di raid su tutti i centri del potere a Kiev come un'intimidazione vergognosa. Mosca aveva anche invitato i cittadini stranieri e i diplomatici a lasciare la città. Solo pochi giorni fa la Russia ha lanciato uno degli attacchi più massicci dall'inizio della guerra. La notte scorsa un bombardamento su Kramatorsk nel Donbass ha fatto almeno 12 feriti tra la popolazione civile.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Incidente in entrata a Prato Est in entrambe le direzioni. In A1 verso Roma, code per traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In direzione Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A12, sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilin verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione Mare. Ed è tutto, buon viaggio!

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network. Bye.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code per il traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Rallentamenti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Code alle uscite di Santa Croce sull'Arno e di Pisa Nord-Est, entrambe provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: meteo.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. A ogni nuova aggressione seguirà una risposta durissima anche oltre la regione, lo ha detto un portavoce delle forze armate iraniane parlando di obiettivi già individuati. Non è chiaro se il messaggio, se la risposta diretta ai raid americani delle scorse ore. Gli Stati Uniti avrebbero colpito dei siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran e alcune imbarcazioni nel Golfo Persico. Il segretario di Stato americano Rubio ha commentato questa mattina che un accordo tra le due parti è ancora possibile nei prossimi giorni.
3: Questa mattina nuovi attacchi israeliani invece sul sud del Libano. Nelle scorse ore diverse persone hanno lasciato anche alcuni quartieri di Beirut proprio per il timore di nuovi bombardamenti da parte di Israele. Ieri sera Netanyahu aveva minacciato attacchi ancora più intensi contro Hezbollah.
2: Il governo ucraino ha definito le ultime minacce russe di raid su tutti i centri del potere a Kiev un'intimidazione vergognosa. Mosca ha anche invitato cittadini stranieri e diplomatici a lasciare la città. Solo pochi giorni fa la Russia ha lanciato uno degli attacchi più massicci dall'inizio della guerra. La notte scorsa un bombardamento su Kramatorsk, nel Donbass, ha fatto almeno 12 feriti tra la popolazione civile.
3: Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che hanno poi combattuto in Sudan al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido, lo dice un rapporto di Human Rights Watch. I combattenti colombiani sarebbero stati coinvolti in alcuni dei fatti più atroci della guerra civile nel paese africano, compreso l'assedio della città di El Fasher nel Darfur. Gli Emirati Arabi supportano da tempo le milizie che combattono l'esercito sudanese, anche se ufficialmente hanno sempre negato ogni coinvolgimento.
2: La procura di Roma indaga sulle violenze che un cittadino cubano avrebbe subito da dei poliziotti durante un controllo in strada e poi all'interno di un commissariato. Il pubblico ministero ha chiesto i domiciliari per 4 agenti e la sospensione di altri 2. Tra le accuse quella di lesioni, ma anche calunnia e falso ideologico, con l'ipotesi che i verbali sulla vicenda siano stati manipolati.
3: L'autorità antitrust ha avviato un'istruttoria su EasyJet con l'accusa di pratica commerciale scorretta. La compagnia aerea avrebbe strutturato la procedura di acquisto online del trasporto di bagagli in stiva per viaggi di andata e ritorno, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, senza comunicare in modo chiaro il prezzo per ogni singola tratta. L'antitrust dice anche di aver provato inutilmente a convincere la società a rimediare con una moral suasion prima di iniziare l'istruttoria.
2: È morto a 95 anni il grande sassofonista e compositore jazz Sonny Rollins, nato a New York. Era arrivato al successo negli anni 50, era rimasto un protagonista del genere fino al 2012, quando aveva dovuto smettere di suonare per problemi di salute. A lui è legato in modo particolare il filone dell'hard bop, una miscela di stili musicali di cui fu uno degli interpreti principali. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 verso Firenze code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca Viareggio raccordo A11 a 12 un chilometro di coda per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. In A12 sulla diramazione per Livorno, code a tratti tra Stagno Nord e Livorno in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est e rallentamenti per incidente al chilometro 70-800 tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea. Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Sarà una rappresaglia per ogni violazione della tregua da parte degli Stati Uniti, lo hanno detto i guardiani della rivoluzione in Iran, precisando che nelle scorse ore è stato abbattuto un drone americano ed è stato aperto il fuoco contro un caccia che aveva violato lo spazio aereo. La notte scorsa il comando centrale americano in Medio Oriente ha fatto sapere di aver colpito un sito per il lancio di missili e alcune navi che tentavano di posare delle mine nel Golfo Persico.
3: In Libano invece gli ultimi bombardamenti israeliani hanno fatto almeno 12 morti, le vittime sono state tutte nella stessa località, nella valle della Bekaa, nell'est del paese. Netanyahu ha detto che Israele è nuovamente in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi. Diverse persone hanno lasciato alcuni quartieri di Beirut proprio per paura di nuovi bombardamenti. Sulla carta è ancora in vigore una tregua.
2: In questi minuti a Roma inizia l'Assemblea Generale di Confindustria, a cui partecipano anche il Presidente della Repubblica Mattarella e quella del Consiglio Meloni. Il governo in queste ore celebra i risultati delle elezioni comunali e in particolare i successi di Reggio Calabria e soprattutto di Venezia, che era l'unico capoluogo di regione al voto. Il centro-sinistra vince in altre città, tra cui Mantova, Prato e Pistoia, mentre fa storia a sé il caso di Salerno, dove Vincenzo De Luca diventa sindaco per la quinta volta dopo i due mandati da presidente della Campania.
3: La procura di Roma indaga sulle violenze che un cittadino cubano avrebbe subito da dei poliziotti. Secondo Repubblica, la magistratura avrebbe esaminato dei video in cui l'uomo viene picchiato durante un controllo vicino alla stazione Termini. Il pestaggio potrebbe essere continuato all'interno di un commissariato. Il pubblico ministero ha chiesto i domiciliari per 4 agenti e la sospensione di altri 2. Tra le accuse quella di lesioni, ma anche calunnia e falso ideologico, con l'ipotesi che i verbali sulla vicenda siano stati manipolati.
2: Stamattina in borsa crollo del titolo della Ferrari, che ha iniziato le contrattazioni perdendo circa il 7% del suo valore. Ieri sera l'azienda aveva presentato la sua prima auto elettrica, chiamata Luce, ma in queste ore diversi analisti finanziari giudicano troppo alto il suo prezzo di listino, di 550.000 euro, superiore di diverse decine di migliaia rispetto a quello medio delle macchine vendute dal gruppo nei mesi scorsi. Oggi bollino arancione del Ministero della Sanità per il caldo in 12 città: Bolzano, Brescia, Torino, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Viterbo, Rieti e Frosinone. Domani a questo elenco si aggiungeranno Milano, Verona e Latina. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

woman. Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Rallentamenti per il traffico intenso in direzione Roma tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A Firenze, per i lavori al ponte alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco Promotion. Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Ogni violazione della tregua avrà delle conseguenze. L'Iran minaccia una rappresaglia dopo i raid americani della notte scorsa. Sarebbe stato colpito un sito per il lancio di missili. Il negoziato per mettere fine alla guerra però prosegue. Rubio, accordo ancora possibile. Israele intensifica gli attacchi sul Libano. In poche ore almeno 12 morti. La politica italiana, l'assemblea di Confindustria, il presidente Orsini e Giorgia Meloni attaccano la burocrazia europea e parlano di ritorno al nucleare. Dopo la sconfitta al referendum, la Presidente del Consiglio può rifiatare grazie alle comunali, in particolare per Venezia, dove il centro-sinistra sperava di vincere al primo turno e invece è stato battuto. La missione di terra della flottiglia, potrebbero lasciare la Libia oggi le persone attaccate ieri dai militari di Tripoli, secondo la denuncia dell'organizzazione. Più incertezza sui 10 membri fermati domenica dai miliziani dell'Est. È stata una leggenda del jazz, è morto a 95 anni Sonny Rollins, grande sassofonista e compositore. Proprio oggi il centenario della nascita di Miles Davis, che fu suo mentore. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Dopo i raid americani sull'Iran della notte scorsa, la tregua è ancora più in bilico. Le due parti continuano a negoziare la fine della guerra, ma in un clima di crescente sfiducia reciproca. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, a che punto siamo?
3: Cominciamo dai fatti. La notte scorsa gli Stati Uniti hanno detto di aver colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e delle imbarcazioni iraniane che stavano tentando di posare delle mine nel Golfo Persico. Il comando centrale americano in Medio Oriente ha parlato di un'operazione di autodifesa. Gli iraniani da parte loro hanno detto solo di aver abbattuto un drone, di aver sparato contro un caccia, entrambi entrati nello spazio aereo di Teheran. I guardiani della rivoluzione e anche i vertici dell'esercito in Iran hanno minacciato una rappresaglia per ogni violazione della tregua. La guida suprema, Mojtaba Khamenei, invece ha ammonito gli Stati Uniti: nessuna base americana nella regione è al sicuro. Non è chiaro se tutti questi messaggi si riferiscano direttamente a quanto successo la notte scorsa. Come dicevi tu, Andrea, tutto questo arriva in un momento molto delicato dal punto di vista diplomatico. Il segretario di Stato americano Rubio ha commentato che un accordo è ancora possibile, una delegazione iraniana è in Qatar, il Qatar sta mediando, e il colloquio avrebbero fatto dei passi in avanti. Ma le variabili sono tante, tra queste il fronte libanese. Netanyahu ha detto che Israele è nuovamente in guerra con Hezbollah e ha minacciato raid più intensi, nonostante sulla carta, ormai solo sulla carta, ci sia una tregua. Nelle ultime ore in Libano almeno 12 i morti, diverse persone hanno lasciato anche alcuni quartieri di Beirut. Netanyahu, sappiamo, è stato tagliato fuori dal negoziato con Teheran e potrebbe tentare di agire in autonomia. Lo sforzo diplomatico c'è, ma è impossibile fare previsioni.
2: Grazie Emanuele. Poco fa l'esercito israeliano ha precisato di aver colpito altri 100 obiettivi di Hezbollah. In Libano Israele sta adottando in qualche modo una strategia simile a quella utilizzata a Gaza. Sentiamo Paolo Pezzati, responsabile crisi umanitarie di Oxfam.
4: C'è uno schema che si sta replicando con una certa costanza: evacuazioni, sfollamenti forzati, distruzione delle infrastrutture civili, occupazione di territorio e poi per ultimo anche un cessate il fuoco solo di facciata. Tutto questo si tiene insieme con purtroppo conseguenze devastanti per la vita di milioni di persone. Israele si è preso ulteriori 10 chilometri di zona cuscinetto. È evidente in entrambi i casi il disegno, cioè Israele non se ne vuole andare, ha una ambizione di annessione di fatto del territorio, lo sta facendo capire in modo chiaro e non, la comunità internazionale non riesce a mettere in campo delle azioni capaci di contrastare queste condotte illegali.
2: Il giorno dopo le comunali, di cui torneremo a parlare tra poco, a Roma è in corso l'assemblea di Confindustria, a cui partecipano anche il presidente della Repubblica Mattarella e quella del Consiglio Meloni. In studio Massimo Alberti.
5: La spolverata di modernità della scenografia di Confindustria cela ricette ripetitive consuete: meno tasse per gli investimenti, soldi li mette al pubblico, unito alla battaglia antistorica contro la transizione industriale. Orsini chiede 20 miliardi da riallocare per scuola, crescita, sanità, ma non dice chi li deve mettere in un sistema fiscale oggi sbilanciato iniquo che premia i redditi proprio dei suoi associati. Dice che servono salari più alti ma che le imprese non possono farlo da sole, dimenticando l'unico dato che vede l'Italia in testa alle statistiche europee, quello dei profitti delle aziende. Chiede ancora sussidi come se quasi 60 miliardi annui, sotto varie forme, rimpolpati anche dal governo attuale, non bastino. Ma per fare cosa se poi si contesta l'unica transizione necessaria, quella verde, su cui le imprese italiane continuano a non investire, abituate a competere di basso costo del lavoro? Nei giorni scorsi Orsini aveva citato l'esempio spagnolo, che va però nella direzione opposta, irrigidimento del mercato del lavoro, salario minimo. In una visione molto ancorata alla realtà italiana, ma distante dalla direzione delle economie più evolute, centrale per gli industriali resta il tema dell'energia. Anche Orsini insiste sullo sviluppo delle rinnovabili, pur in contraddizione nella battaglia contro le tasse sulle emissioni inquinanti che l'energia pulita dovrebbero finanziare e con l'ormai onnipresente quanto irrealistica richiesta di nucleare. Da una parte libertà d'azione, dall'altra protezione dello Stato, senza un'analisi critica delle fragilità di sistema che portano a quella deindustrializzazione di cui Confindustria è stata complice. Poco fa ha terminato di parlare la Presidente del Consiglio Meloni, un intervento molto centrato e critico sui limiti e le difficoltà dell'Unione Europea, strappando più volte gli applausi della platea, così come nei passaggi sulla burocrazia, limite alla libertà d'impresa, esponendo così una visione sovrapponibile a Confindustria.
2: Grazie Massimo, e dicevamo delle comunali, segnate soprattutto dalla vittoria della destra a Venezia, dove il centro-sinistra sperava di tornare al governo della città, addirittura al primo turno. Da Roma, Anna Bredici.

0: viaggio non può risolvere. Linea allo studio.
1: Potrebbero lasciare la Libia nelle prossime ore le persone che partecipano alla missione di terra della flottiglia e che ieri avevano denunciato di essere state attaccate dalle forze che controllano la parte ovest del paese. Al momento il gruppo si troverebbe vicino a Tripoli, mentre c'è maggiore incertezza sugli altri 10 membri dell'organizzazione che erano stati fermati domenica mentre trattavano per entrare nella parte est della Libia, quella controllata dal generale Haftar. Anche loro alla fine potrebbero lasciare il paese, l'ipotesi è che vengano espulsi. La procura di Roma indaga sulle violenze che un cittadino cubano avrebbe subito da dei poliziotti. Secondo Repubblica, la magistratura avrebbe esaminato dei video in cui l'uomo viene picchiato durante un controllo vicino alla stazione Termini. Il pestaggio potrebbe essere continuato all'interno di un commissariato. Il pubblico ministero ha chiesto i domiciliari per 4 agenti e la sospensione di altri 2. Tra le accuse quella di lesioni, ma anche calunnia e falso ideologico, con l'ipotesi che i verbali sulla vicenda siano stati manipolati. Oggi bollino arancione del Ministero della Sanità per il caldo in 12 città: Bolzano, Brescia, Torino, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Viterbo, Rieti e Frosinone. Domani a questo elenco si aggiungeranno Milano, Verona e Latina. Temperature molto alte, caldo record in questi giorni anche in Francia, dove ci sono state anche delle vittime. Il servizio da Parigi.
2: 7 morti ufficialmente legati direttamente o indirettamente alla canicola nelle ultime 48 ore in Francia, secondo la portavoce del governo. Record di temperature stagionali battuti un po' ovunque nel paese, mai così caldo per così tanti giorni di seguito a maggio, secondo gli annali del Meteo Nazionale. Ma siamo lontani dall'urgenza della canicola mortifera del 2003, in piena estate, che fece migliaia di morti tra anziani e malati cronici. I 7 morti annunciati dal governo non sono vittime principalmente di un caldo certo eccezionale per la stagione, ma che non supera che sporadicamente i 35 gradi all'ombra, ma piuttosto dei comportamenti a rischio legati alla canicola. 5 sono annegati, principalmente adolescenti, per aver fatto il bagno in fiumi o torrenti senza valutare rischi e possibilità di soccorsi, e altri 2 durante manifestazioni sportive, quindi sotto sforzo in piena canicola. Detta altrimenti, è più la sorpresa, per non dire l'euforia del caldo, che la sua potenza ad aver causato i 7 decessi deplorati dalla portavoce dell'esecutivo, che contestualmente dunque ricorda le indicazioni prefettizie della protezione civile nelle province più esposte a proposito di misure di protezione, vigilanza e precauzione, tanto sui comportamenti che sull'attenzione alle persone fragili e a rischio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: In Belgio un treno ha investito uno scuolabus. Ci sono 4 morti, 2 bambini e 2 adulti e 2 feriti gravi. L'incidente è avvenuto all'altezza di un passaggio a livello. La dinamica non è ancora chiara. In Belgio ci sono stati incidenti simili anche in passato. È morto a 95 anni il grande sassofonista e compositore jazz Sonny Rollins. Sentiamo il servizio di Marcello Lorrai.
3: Si era ritirato nel 2014 a 84 anni, quando non aveva più potuto suonare il suo sax tenore, ma aveva continuato a rilasciare interviste sempre intelligenti e collaborato alla stesura di una sua biografia definitiva. Lontano dalle scene era un venerato nume tutelare del jazz. Se n'è andato proprio alla vigilia dei 100 anni dalla nascita di Miles Davis, che si celebrano oggi. Emerso giovanissimo a fine anni 40, Rollins aveva avuto in Miles un carismatico mentore. Poi però era sprofondato nella tossicodipendenza, ne era uscito abbracciando da allora una saggia condotta e visione della vita. Nel 56 incise Saxophone Colossus, titolo certo non usurpato. Rollins è stato uno dei monumenti del jazz, uno dei più grandi sax tenori, uno dei massimi improvvisatori, che si è distinto con un approccio all'improvvisazione di tipo tematico e di invenzione melodica, di straordinaria verve affabulatoria in assoli a volte omerici. Della storia del jazz, Rollins è stato anche uno dei protagonisti più popolari e più amati dal pubblico, anche in Italia. Musicista e uomo di grande consapevolezza, Rollins nel 58 pubblicò Freedom Suite, album di protesta contro la condizione degli afroamericani negli USA, una pietra miliare dell'impegno politico in musica. Fra il 59 e il 61 Rollins si esercitò sul Williamsburg Bridge a New York. Il sassofonista che suonava in solitudine sul ponte si è fissato nell'immaginario romantico del jazz. Con lui perdiamo l'ultimo grande testimone di tutta un'epoca del jazz. Nel 58 partecipò ad Harlem ad una foto collettiva con decine di jazzisti. di quel famoso scatto era l'unico sopravvissuto.
1: A Bologna è morto il partigiano Renato Romagnoli, italiano era il suo nome di battaglia, era tra gli ultimi protagonisti viventi della liberazione della città, aveva 99 anni. Fu l'ultimo presidente di Ampi Bologna a aver partecipato direttamente alla resistenza, ha sottolineato il sindaco Matteo Lepore, ricordando la partecipazione di Romagnoli alle azioni più importanti della liberazione della città dal nazifascismo. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione è alle 15.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sono arrivato a 40 anni, non son bello né intelligente. Son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i piccioni a piazza mercato. Allora dai, vota a me. Io sono il vuoto che avanza, la tua resistenza. Dai, dai, dai, dai, dai, vota a me. Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento. Io sono a posto, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta immigrati, basta famiglie di uomini.

sto deciso che mi muto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: democrazia cos'è. Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani. Il nome

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze e Imprunite, il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce, in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassi a senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Imprunita. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
3: In provincia di Lucca un operaio è morto sul lavoro, è successo stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, un trentenne di cui non si conoscono ancora le generalità, sarebbe stato schiacciato da una pressa. A nulla sono serviti i soccorsi, sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
2: Meno Europa, meno burocrazia, più nucleare. All'Assemblea nazionale di Confindustria è emersa una visione sostanzialmente comune tra il presidente degli industriali Orsini e la presidente del Consiglio Meloni. Il quadro dipinto da Orsini ha tratteggiato una sostanziale deresponsabilizzazione degli imprenditori nelle difficoltà dell'Italia, attribuendone la colpa all'eccesso di regolamentazione europea e burocrazia italiana, in particolare per quanto riguarda le norme ambientali. Da una parte dunque la richiesta di più libertà di manovra, dall'altra la protezione dello Stato attraverso varie forme di sussidio. Meloni ha sostanzialmente sposato la linea di Confindustria, unita anche da un avversario comune, le regole sulla transizione industriale.
3: Nessun atto di aggressione resterà impunito, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo gli attacchi statunitensi che nella notte hanno colpito un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni iraniane che stavano posando mine. Washington ha parlato di autodifesa, per quanto non ci siano stati raid precedenti da parte di Teheran. L'attacco è arrivato mentre il team diplomatico iraniano era in Qatar, paese mediatore per i negoziati proprio con gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, ha detto che la visita è stata positiva, con progressi nei colloqui. E poco fa intanto c'è stata l'esplosione di una petroliera britannica a largo di Muscat in Oman. Il Regno Unito ha fatto sapere che l'equipaggio e la nave sono al sicuro, indagini sono in corso per stabilire le cause dell'esplosione.
2: A Gaza l'esercito israeliano ha ucciso 6 persone nelle ultime 24 ore, secondo Al Jazeera molte sono ancora sepolte sotto le macerie. Dall'entrata in vigore della tregua con Tel Aviv ad ottobre scorso sono più di 900 i morti, più di 2.700 i feriti per violazione del cessate il fuoco. Anche in Libano oggi sono molte le vittime, almeno 12, tutti nella valle della Bekaa, nell'est del paese. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi.
3: Gli attivisti della flottiglia di terra, sgomberati ieri sera dal campo nei pressi di Sirte, rientreranno nelle prossime ore in Italia. Lo si apprende da fonti della Global Summit Flottiglia. Sono 7 gli italiani che si trovavano ancora in Libia e a quanto riferito potrebbero tornare già oggi con voli di linea. Incertezza su altri 10 attivisti bloccati a est che potrebbero venire espulsi.
2: A Prato si è chiusa con un accordo, una delle tante vertenze portate avanti dal sindacato di base Sud Cobas nel distretto del Tessile, che aveva una particolarità: a partecipare a scioperi e picchetti per la prima volta erano stati anche 2 operai cinesi che lavoravano per una ditta di connazionali, che per questo avevano anche perso l'alloggio e per i quali era stata lanciata una campagna di sottoscrizione che ha raccolto alcune migliaia di euro. L'accordo prevede il pagamento di mesi di stipendi non corrisposti ed un risarcimento economico, dopo che anche uno dei committenti della ditta cinese aveva contribuito economicamente alla chiusura della vertenza. Lo sciopero era nato contro turni che arrivavano anche a 18 ore, 7 giorni su 7 e pagamenti a cottimo. 15.34 minuti, è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, ci risentiamo alle 17.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Per traffico intenso sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e tra Firenze Sud e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Firenze, code in uscita a Montopoli Valdarno e code tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion!
3: Promotion! Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: 17.31, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
1: Diversi media israeliani riportano che l'esercito di Tel Aviv avrebbe iniziato da qualche giorno a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la linea di demarcazione fissata da Israele e a sud del fiume Litani, dell'area sotto il controllo militare dell'IDF. A dirlo solo Ynet e Channel 12, si tratta di quella che Israele vuole dichiaratamente rendere una zona cuscinetto nel sud del Libano, ma che è di fatto occupata sul modello Gaza con interi villaggi rasi al suolo. Oggi nel paese sono molte le vittime, almeno 11, tutte nella valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese sono 28 i morti totali nelle ultime 24 ore. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi.
0: A Gaza l'esercito israeliano ha ucciso 6 persone nelle ultime 24 ore. Secondo Al Jazeera, molte sono ancora sepolte sotto le macerie. Dall'entrata in vigore della tregua con Tel Aviv a ottobre scorso sono più di 900 i morti, più di 2.700 i feriti per violazioni del cessato il fuoco.
1: Nessun atto di aggressione resterà impunito, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo gli attacchi statunitensi che nella notte hanno colpito un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni che stavano posando mine. Washington ha parlato di autodifesa, per quanto non ci siano stati raid precedenti da parte di Teheran. L'attacco è arrivato mentre il team diplomatico iraniano era in Qatar, paese mediatore, per i negoziati con gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, ha detto che la visita è stata positiva, con progressi nei colloqui per quanto minati dai raid americani.
0: Meno Europa, meno burocrazia, più nucleare. L'Assemblea Nazionale di Confindustria ha emerso una visione sostanzialmente comune tra il presidente degli industriali Orsini e la presidente del Consiglio Meloni. Il quadro dipinto da Orsini ha tratteggiato un sostanziale deresponsabilizzazione degli imprenditori nella difficoltà dell'Italia, attribuendone le colpe all'eccesso di regolamentazione europea e burocrazia italiana. Da una parte dunque la richiesta di più libertà di manovra, dall'altra la protezione dello Stato attraverso varie forme di sussidi. Meloni ha sostanzialmente sposato la linea di Confindustria, uniti anche da un avversario comune, le regole sulla transizione industriale.
1: In provincia di Lucca un operaio è morto sul lavoro, si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni. È successo stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato schiacciato da una pressa e a nulla sono serviti i soccorsi. Sono al momento in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Domani ci sarà intanto uno sciopero dei metalmeccanici di un'ora proclamato dalle segreterie provinciali della FIM, FIOM e UILM di Lucca. Inizio anno, secondo la pagina indipendente Morti di Lavoro, sono 436 le persone decedute sul lavoro, 31 in più rispetto al 2025.
0: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro è stato ascoltato dalla commissione antimafia sulla sua società, poi interrotta col locale romano collegato a Mauro Caroccia, ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni e per aver agevolato il clan mafioso dei Senese. Del Mastro ha detto di esserci finito per caso e di non sapere cosa facesse Caroccia. Nessuno mi ha avvisato, io non ho fatto ricerca, ha detto, ricordando che il locale era frequentato anche da altri esponenti di Fratelli d'Italia. E se per il suo partito Del Mastro ha fatto chiarezza, per l'opposizione la sua versione risulta per nulla credibile.
1: Ennesima giornata di caos sulle ferrovie, ritardi fino a 3 ore, decine di treni cancellati e centinaia di pendolari bloccati nelle stazioni sulla linea Torino-Milano. Il motivo è l'investimento di un uomo da parte di un treno avvenuto intorno alle 9:15 tra Torino Stura e Settimo. Disagi anche sulla linea alta velocità Milano-Bologna. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata in prossimità di Reggio Emilia AV a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, che comporta l'obbligo di arresto di tutti i treni. L'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso, si registrano rallentamenti fino a 120 minuti e variazioni di percorso.
0: Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi, buon ascolto.
2: Popolare Network. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e tra Firenze Sud e Barberino. In direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A1 direttissima per incidente in direzione Firenze, 2 km di coda tra il Bivio 1 Variante e Firenzuola. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze fino al 14 settembre, chiusura di Ponte Alpino per lavori con variazioni alla circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 18.30. Apriamo questa edizione con notizia di poco fa, perché altri due operai sono morti sul lavoro in due diversi incidenti. Si tratta di un trentenne morto schiacciato da un muletto a Catania e nello stesso modo è morto un altro operaio di cui non si conoscono ancora le generalità in un'azienda del Reggiano. Stamattina un operaio di 30 anni era stato schiacciato da una pressa in provincia di Lucca. Sono 439 morti da inizio anno, 31 in più rispetto al 2025. In Libano in corso pesanti bombardamenti, almeno 28 morti nelle ultime 24 ore. Israele annuncia di aver esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla lungo il confine tra i due paesi. Nessun atto d'aggressione resterà impunito. L'Iran minaccia ritorsioni dopo gli attacchi statunitensi della notte scorsa. I raid sono un segnale degli Stati Uniti che hanno fretta di arrivare a una soluzione. Le trattative intanto proseguono con difficoltà. Meno Europa, meno regole sull'ambiente, più nucleare. All'assemblea di Confindustria la convergenza tra Meloni e Orsini. Una classe imprenditoriale politica vuota di idee che ripropone le solite ricette. Libertà d'impresa, ma con i sussidi dello Stato. Flottiglia ancora incerta, la sorte dei 10 attivisti sequestrati dalle milizie del generale Haftar, in corso rimpatrio degli altri 200 del convoglio di terra. La procura di Roma al lavoro, a breve primi indagati per l'arrembaggio delle barche e la detenzione in Israele. Potrebbe esserci anche il nome del ministro Ben-Gvir. Ci risentiamo tra meno di un'ora con il giornale di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per incidente 1 chilometro di coda tra Aglio e Barberino, per traffico intenso code tra Valdarno e Arezzo, per traffico intenso anche code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione Bologna, sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, code a tratti tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio sul raccordo Lucca Viareggio, sulla Fipilì code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Santa Croce in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze, fino al 14 settembre, chiusura di Ponte Alpino per lavori con variazioni alla circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: meteo.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare, non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nu Genea.

0: disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember, remember, remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Remember.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Almeno 28 morti in 24 ore. L'esercito israeliano continua a bombardare il sud del Libano e annuncia di aver esteso le operazioni di terra anche oltre la linea gialla, al confine tra i due paesi. L'obiettivo dichiarato è trasformare la zona in una nuova Gaza. Intanto l'Iran minaccia ritorsioni dopo l'attacco statunitense della scorsa notte. I raid sono un segnale degli Stati Uniti che hanno fretta di arrivare a una soluzione mentre le trattative proseguono con difficoltà. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata hanno continuato a suonare le sirene d'allarme nel sud del Libano e l'esercito israeliano ha dato nuovi avvisi di evacuazione per l'area. Gli attacchi delle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 28 persone. Abbiamo ucciso più terroristi durante la tregua che durante la guerra del 2006, ha rivendicato in serata Netanyahu. Ieri il primo ministro israeliano aveva detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi. In Libano abbiamo raggiunto Elsa Brunet, cooperante dell'ONG AVSI.
1: Da ieri che la situazione a Beirut è diventata di nuovo molto molto tesa, con le parole di Netanyahu di un'escalation ancora nuova a cui hanno fatto eco anche dei sonic boom sentiti sulla città, quindi jet che riescono a rompere la barriera del suono, rumori che a differenza dei droni non si sentivano dal ceasefire del 17 aprile scorso. Soprattutto questo, ancora questa agitazione ancora più forte, visto che siamo all'alba dei prossimi giorni di festa di Eid al-Adha, quindi appunto una festività islamica in cui si conta, insomma, le famiglie stanno vicine, e che porta ancora più agitazione alle persone. Comunque questa di ieri appena si sono sentite, già da questo weekend in realtà che si sentono e si vedono persone fuggire da Dahiyeh ancora e ancora di nuovo, che comunque denota una popolazione sempre sull'allerta, sempre costantemente con le valigie pronte, sempre spaventata e sempre pronta a fuggire.
0: In questo contesto l'esercito israeliano ha detto di aver iniziato da qualche giorno a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata solo da Israele a sud del fiume Litani, che Tel Aviv ha detto di voler rendere una zona cuscinetto. Un'area però di fatto occupata da Israele sul modello di Gaza, con interi villaggi rasi al suolo. Ci spiega nel dettaglio che cos'è la linea gialla Mauro Pompili, giornalista esperto di Libano.
2: Tra Libano e Israele non esiste una vera e propria frontiera come la intendiamo noi, nel senso che esiste questa famosa linea blu, che è un confine demarcato dalle Nazioni Unite dopo la guerra del 48, una frontiera mai riconosciuta del tutto dai due paesi, dietro la quale si sono ritirati gli israeliani nel 2000, questi due mesi di guerra. Tutta questa zona del sud del Libano, fino al di là della linea blu, è stata devastata da bombardamenti di ogni tipo. Dopo la tregua che c'è stata fra Iran e USA, Israele non ha accettato assolutamente il cessate il fuoco, l'ha accettato nei fatti solo per Beirut Sud, perché Israele ha deciso che vorrebbe una cosiddetta fascia di sicurezza, che sarebbe questa linea gialla, che si estende molto al di là geograficamente della linea blu. È una zona dove Hezbollah e l'esercito israeliano combattono ferocemente. Non c'è una presenza consistente dell'esercito israeliano tra la linea blu e la linea gialla, e si tratta ancora di piccole penetrazioni, soprattutto in alcune aree, che tendenzialmente l'esercito israeliano penetra nei villaggi che ha già bombardato, fa finire di saltare in aria o radar solo con i bulldozer gli edifici rimasti su, perché l'obiettivo è quello di rendere inabitabile per i libanesi quell'area fondamentalmente.
0: Intanto sono continuati gli attacchi anche nella striscia di Gaza e le espropriazioni in Cisgiordania. A Gaza l'esercito israeliano ha detto di aver ucciso Muhammad Odeh, considerato il nuovo leader dell'ala militare di Hamas, dopo due raid aerei in cui sono state uccise almeno altre due persone. mentre in Cisgiordania, a nord di Gerusalemme, l'amministrazione civile israeliana ha espropriato la tomba del profeta Samuele, luogo sacro per Islam, ebraismo e cristianesimo, con la giustificazione di una ristrutturazione. Tutto questo si inserisce nelle più ampie trattative tra Stati Uniti e Iran. I negoziati proseguono, il team diplomatico di Teheran oggi era in Qatar, paese mediatore. La notte scorsa però Washington ha bombardato, a sorpresa, un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni iraniane e ora Teheran minaccia ritorsioni. Come possiamo interpretare questi raid? Sentiamo Michele Migone.
3: Gli ufficiali del comando centrale l'hanno definita un'azione difensiva cercando di ridimensionare la portata degli attacchi che la scorsa notte gli aerei statunitensi hanno lanciato contro dei siti missilistici e delle imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Qualche ora dopo Teheran ha minacciato serie conseguenze se la tregua dovesse essere ancora violata. I due episodi confermano quanto sia fragile il cessate il fuoco e quanto siano difficili le trattative diplomatiche tra le parti. Nell'intricato contesto si inserisce anche la decisione di Benjamin Netanyahu di iniziare operazioni di terra nel sud del Libano per eliminare le postazioni di droni degli Hezbollah, un fattore che non può che complicare le cose, che comunque si muovono anche se rimane poco chiaro verso quale direzione. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro i siti missilistici iraniani, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Le discussioni ruotano attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni, ha concluso. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf invece è rientrato nel pomeriggio a Teheran da Doha dopo i colloqui con i funzionari del Qatar, li ha definiti positivi. Donald Trump terrà domani una riunione del suo governo a Camp David. All'ordine del giorno l'Iran e la situazione economica. La scelta del luogo lontano dalla Casa Bianca ha fatto sorgere interrogativi tra i cronisti che seguono il presidente. Se si guarda le dichiarazioni pubbliche delle due parti sui punti di merito più importanti, un'intesa sembra lontana. Gli iraniani non sembrano voler cedere veramente sia su Hormuz sia sul nucleare e da parte sua pubblicamente Trump sembra dare per scontato, in particolare sul nucleare, soluzioni che il regime iraniano farebbe molta fatica ad accettare. Nelle trattative il presidente USA rimane in una posizione di debolezza. I raid di questa notte ci ricordano che la guerra non è finita.
0: Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia in 3 diversi incidenti. Giacomo Pucci, 30 anni, è morto stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici in provincia di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato schiacciato da una pressa e a nulla sono serviti soccorsi. Domani FIM, FIOM e WILM provinciali hanno proclamato un'ora di sciopero a fine turno. 31 anni aveva Francesco Cannone, morto in una ditta di logistica nel Catanese, schiacciato dal muletto che stava guidando. Aveva moglie e 2 figli. E allo stesso modo è morto un operaio di 47 anni che lavorava in una ditta di macchinari industriali in provincia di Reggio Emilia. 9 morti in 2 giorni. È stato un inizio di settimana drammatico per le vittime sul lavoro. Secondo la pagina indipendente Morti di Lavoro, che registra ogni giorno le vittime, ieri erano state 6.439 da inizio anno, 31 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il giorno dell'Assemblea Nazionale di Confindustria, nella relazione del Presidente Orsini e nell'intervento che ne è seguito della Presidente del Consiglio Meloni, sono stati tanti i punti di convergenza. A partire dalle critiche alla burocrazia, quella italiana e quella europea, soprattutto sulle norme ambientali. Entrambi hanno criticato la rigidità della transizione e chiesto l'abrogazione degli ETS, la tassa sulle emissioni inquinanti. Sempre per entrambi la prospettiva è il nucleare, la cui legge delega ha iniziato il suo iter alla Camera. Gli industriali hanno chiesto il mantenimento di una serie di sussidi per investimenti ed assunzioni, trovando il favore della Presidente del Consiglio. Sentiamo Massimo Alberti.
4: All'Assemblea Nazionale di Confindustria va in scena la rappresentazione di una classe imprenditoriale senza idee che si autoassolve per i problemi strutturali di sistema e di un governo che per interesse e convinzione è sulla stessa linea. Che si vivano tempi complessi, siamo tutti d'accordo. Sulle ragioni delle fragilità e dei ritardi, Orsini e Meloni non hanno dubbi, le troppe regole europee, a partire da quelle ambientali, e l'eccesso di leggi che non consentono quella libertà di impresa che a loro visione farebbe volare l'Italia. Peccato che mentre si rivendica libertà di agire, dall'altra si invocano i sussidi dello Stato per sostenere gli investimenti, come se quasi 60 miliardi che le imprese sotto varie forme ricevono ogni anno non bastassero. Per fare cosa, se poi si contesta la transizione necessaria, quella verde, su cui le imprese continuano a non investire, abituate a competere di basso costo del lavoro? Orsini ammette il problema dei bassi salari, ma dice non possiamo farcela da soli, scordando l'unico dato dove l'Italia intesta le statistiche europee, i profitti, chiede 20 miliardi per scuola, crescita, sanità, ma non dice dove prenderli in un sistema fiscale sbilanciato e iniquo che premia i redditi proprio dei suoi associati. Sull'energia la ricetta, la neutralità tecnologica, rinnovabili sì, seppur in contraddizione nella battaglia contro le tasse sulle emissioni inquinanti, che l'energia pulita dovrebbero finanziare, ma soprattutto l'irrealistica panacea del nucleare. La Presidente del Consiglio lo ha secondato praticamente su tutto, cercando sponda sociale e politica in un momento complicato, ma che ha anche comunanza di visione, messa a terra nei 4 anni di governo. I risultati si vedono, Italia in fondo a praticamente tutti gli indicatori socio-economici europei, tranne appunto i profitti delle imprese, che applaudono.
0: Il giorno dopo le amministrative, a tenere banco nei commenti di oggi è la bruciante sconfitta di Venezia, più prevista quella di Reggio Calabria. Sui 18 comuni capoluogo, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centrosinistra e 2 a formazioni centriste e civiche, mentre 6 andranno al ballottaggio. È andato generalmente bene il Partito Democratico, meno gli alleati, soprattutto il Movimento 5 Stelle. La strada dell'alleanza non ha alternative verso le politiche del prossimo anno, ma la costruzione della coalizione è il tema cruciale dei prossimi mesi. Il politologo Salvatore Vassallo dell'Istituto Cattaneo di Bologna, ospite oggi a Tutto Scorre.
5: Il PD vince sempre alle amministrative, nel senso che come lista di partito va sempre meglio di quasi tutte le altre, perché ha un elettorato stabile, abbastanza identificato con il simbolo, una rete di amministratori che è presente in maniera omogenea su tutto il territorio. E questo è un primo dato. Il secondo, è vero che il centro-sinistra è come inteso come campo largo, ha oggi più problemi di eterogeneità del centrodestra, ma lo sappiamo dalle elezioni del 2022, quando si sono presentati uno contro l'altro. Nel centro-sinistra c'è, che già era un poco complicato, si era visto nel 2006 ad esempio, è ancora più complicato l'esistenza di un ulteriore elemento che è venuto fuori negli anni 2008-2018, i 5 Stelle. Quindi che ci sia questo qualche problema lo sa, e lo sa anche Elie Schlein, che ha molto faticato per costruire comunque una forma di intesa. Verso le elezioni saranno ancora più rilevanti, quando si dovrà dire per esempio quali sono le posizioni del futuro governo sulla politica estera, per esempio.
0: E oggi è arrivato a Roma per una visita di 2 giorni il premier spagnolo Pedro Sanchez. Domani ha in agenda un incontro col Papa, mentre non incontrerà Giorgia Meloni. La visita di Sanchez arriva in un momento di grande crisi per il governo spagnolo, legata alle vicende giudiziarie dell'ex premier Zapatero. Sentiamo il servizio.
6: Sanchez è a Roma per incontrare il Papa e preparare la visita di Leone XIV in Spagna prevista per i primi di giugno. Niente incontro invece con Meloni, perché la relazione tra i due è ai minimi. La Spagna ha candidato il ministro dell'agricoltura Planas alla guida della FAO, facendo infuriare Meloni, che era sicura di far eleggere l'esponente del PD Maurizio Martina, scelto in un accordo bipartisan con i Dem. Ma gli applausi con cui Sanchez è stato accolto nella sede della FAO fanno capire chi è il vero favorito. Ma per Sanchez le buone notizie finiscono qui. In Spagna deve affrontare una crisi senza precedenti, le indagini sull'ex premier socialista Zapatero, indagato per riciclaggio di denaro sporco nell'ambito del salvataggio di un'aerolinea durante la pandemia. Zapatero sarebbe stato al vertice di una rete di affari poco chiari con il Venezuela. L'ex premier ha negato ogni accusa, ma le ripercussioni dell'indagine hanno scosso il governo spagnolo e soprattutto Sanchez, di cui Zapatero è uno dei grandi sostenitori. I socialisti non parlano apertamente di persecuzione, ma certo sono in molti a chiedersi perché, da quando Sanchez è stato rieletto, la macchina giudiziaria contro di lui non si è fermata, anche se la maggior parte di queste indagini vanno avanti da oltre 2 anni senza nessuna prova chiara. Per ora Sanchez è pronto a resistere, ma tra i suoi alleati sono sempre di più le voci che chiedono elezioni anticipate. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: E in chiusura, il console generale d'Italia Bengasi è in attesa di poter visitare i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia, Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. I due facevano parte di un ristretto gruppo inviato a negoziare un passaggio sicuro verso Gaza. Il resto del convoglio, rimasto qualche chilometro indietro, è stato invece rispedito a Tripoli, da dove domattina i circa 300 attivisti saranno rimpatriati. Tra loro ci sono anche 7 italiani che atterreranno alle 9:30 a Fiumicino. In serata della flottiglia ha parlato anche il Papa, dicendo che bisogna aiutare Gaza, e il tema oggi era anche alla Camera. Il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, unico parlamentare a bordo della missione umanitaria, ha chiesto a Meloni di riferire sulla gestione del sequestro e sulla detenzione degli attivisti. La Procura di Roma intanto è al lavoro sulle intercettazioni della flottiglia e a breve potrebbero arrivare anche le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Potrebbe esserci anche il nome del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: certainly was in the right.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Oh,

Ok, quindi...

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: se fosse a loro!
1: The Nerd Night. La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Nerd.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sì, mi segue sempre.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.